0: guarda chi vi aspetta, so dei vostri imbarazzi ed è pronto a salvarvi in ogni modo.
1: Non più, non più.
0: Mi basta, ho detto tutto. Addio per sempre.
1: Ne andate.
0: Parto, con certa gente non ho più a che fare.
1: Ne son felice.
0: Solo una preghiera. Permettete, signora, a che ora sei libera stasera?
1: Alle 10.
0: Ti aspetto.

0: Radio Universidad.
1: Auri, tu schifo, quando hai? Non ti dico perduto. Io sapevo una cosa, se veniva bene la puoi dare a matte.
2: Va bene, ah, come io te busto a coppa e ti metto a denari, me.
1: E ha capito che stai trovandoli come fuori di un cieco, non ci è riuscito.
2: Non ti sono io, ci parla di capoio.
3: Guarda, io non te posso dire niente perché era proprio un vado palo.
2: Ma insomma, che te la devi fare? Dimmi di, sì, io ne faccio meglio.
1: Se lo picca, lo capore l'ha chiamato con seiuta, sì. Quindi poi non mi ha fatto il palo macchia loro. Allora mi ero buono.
2: E io?
1: Sì, a venire sempre a sta carne, lo dice a Grini.
2: Perché?
1: Senti, lo picca, bella uce. Tu se non puoi non mesci da canto, un artista e bella dritta d'oro. Ma per le carte, a tutti gli scegli tocca contiene allo picca a Grini.
2: Allora facciamo una scommessa, mo, eh?
1: Sentimo.
2: Guarda, poi io canto. E vediamo se ti è l'audio, se ti vuole come accompagnare.
1: Beh, poi vediamo.
2: Beh, allora, Savino, tacca.

0: entrato con una belletta. Sta zitto, dite perché, ma non mi fate incattare, se no le spungolisce vecchio. Se tu tieni la usa che tengo io, invece di $1,800 te ne potessi buscare 3.000.
1: Vabbè, non te cattare, Favino, cammino.